0: sequenza di cinema senza sosso, superissimo musici magari per caro con quello che si riuscì in Mauritania, quindi va un po' che si radiate il guai,
1: Alternative Rock on